0: disease, ask him sure.
1: Vuoi un bel gelato? Dimmelo vuoi o no? Senti com'è buono? Assaggi sì oppure no?

quello che ci va. Tavoli e poltrone, molto very nice, tutto gratis oggi.

voce. Adesso però vai via, tra poco sarà qui il mio socio, arriva, è geloso, sai, lo mantiene lui, il mio ice cream shop, lo mantiene lui, il mio ice cream shop.